tobaita gukadogo nawe wakuinire nawe wakuinire brother John nawe wakuinire brother John dabo dabo daitano kana dainyati gete kaitano ore da shiriki grifo testa fornite sitsa shinoko hikatura hikatuna dagitanya tu